Oi, Antônio Meira, às 5 horas e 13 minutos. Il canto non volo, credo non volo venire a Uscia. Quando usciamo come Mara, è a 6 horas.

Mariki DJ Inasio, ne, maniga mara masha. Utikuzoso kwa kwa shimbishiria, acha kolongwa. Ngatenda mano. Nchitabana. Hai manjida kwa ikuchoka itabani. Mumuano umo. Asinangolo wana kudanda wala. Tinyo unishino gajana.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Mori Amvela, Saklanla, Niko Chakakuna, Koradi, Mozambique, Niassa, Studios Monsindo, Ichinga, Lindi, Mimenea, Zinchito, Sakucha, Quats, Kumkinyanja, Yomiti, Kukulanlani, Masanano, Kuyampapano, Pai, 14:56 Andi ponte o meio, tende que ir a cocada de modos, em pagar o café que é a pan, de mimini já é 18:50 te o campo põe para dar o julo. Ne queixo, malonge a cofiqueni, e no a mínima tia cola guai, disto ano, mene o rádio Moçambique, e moram tigao, tia niasa. Lelo, te li passico, lo embedirá, mas o mene o novo atistano, que já inai, setembro, setembro, tia cacha 2026. On vela, dentro mito um dito, um catima, sentido também, essa colcha quatro, continuando panu pa radio Moçambique, tá com bolichilani, zambiri, sociana, zomento, tica, linko, bachilani, pa fubi, cuchoca la quina, colicônse, comunico, mo peseca, tico funlani, mafunabi, non di poncho, cembequeso, se oficial quantingo patrali, nchito, também, zandime, colcha quatro, continuando com o radio Moçambique, pa mene pa on vela, mundimei, di calandi tutto a copacciani cani sanci portoghesi per 15 ore e spocco lumi che sono di angiato monsindo maput pambuio pancani sanci portoghesi quimba cossiano come longe in pacchia 15 di 30 minuti come coti da buone di mautinga malonda catima che upitilisa pangono di dime quimba pacchia fichina mazza 6 ore come ne coti da buone di cani sanci portoghesi perché sono di angiato monsindo maput pambuio pancani sanci portoghesi di cunaggia di sina samcignangia cucho gulo kwa ki kwa nkandi sa mchinyanja tukuna kalandi mautinga malonda ndi kuimba pangono nyimbo za kuna kwa tuku Moçambique Niassa Moçambique ndi madala ndi tu aminiwa zigao zusiana za jiko limenili nola Moçambique za seti nkandi sa nchipotikizi pa mbuyo pa nkandi sa nchipotikizi kuna kalandi tu ndi nyimbo kapina uti mautinga malonda kena kwa nyimbo ndi tu za kuna ku Afrika nyimbo za Afrika mpaika za oitoreish De zoitu tikuna bula ni kani sanchi purikizi. Pambu ipan kani sanchi purikizi. De zoitu tikuna kalankuloa mundime iyo maliza. Zinchito sabanisa kucha kwatu kwa nchinyanja. Iyo mwenye ina titingine mbatifu mpaka pa de zoitu ni 50 minutos. Kumeneku tisakala ni mautingi ya malonda ndi poncho kuimba kusiana kwa tisangalalo Afrika. Mpaka kunja kwa Afrika. Ine jinalanga pintu katawa. Amini mulina hanepano pa mikrofoni. Muruchuanu walilo. Ningo kufunilani sabuno zonse. Di poncho ma sana tengo parlare cucho la quina colicunze come ne come ma volomeza calandi wali suano meneu ndi me e a ngwirizano watu ina wa zinchito spenesa cucho quatro qua cinyanja

Sanan di tiom velo tina tanak, di tagulian di mimini, ia quimba costiana, un copitran di tu, ta madulo ameniano, a siku, loiamba meizumini uno wa cisano cucina i septembra, settembro, c'è caccia 2026, di mimini animbo sociana, cucficani, cucicacono co radio, Mozambique, niasa.

Manango, cochicraco, cogulmenela, quattro letras, codificando tu, pomaricano, pandimina, imenias in cito, cruce quattro, quanti niente, con la corradio Mozambique in asta, dimmi e ficani qui in Bamassana, pa 14 di 55 minuti, su nipo macalandini pinti che da uamo, ci vanno a lero, monomo studio, ma funato, no, funlani, zambili sabino, zambili son dicio di calinco ficani, cucio capanpa, wai si uano, cuti petilizani, con un van di tu, nipo mepo, o funlani, cucio qua, buino.